Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Che emozione, bello, bello ragazzi.
1: Grazie.
0: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
0: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
0: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
2: Lo scherzare,
3: meno
2: dai.
3: Male che c'è lui stasera, così se dovessi avere un malore abbiamo il dottor Pietro qui.
0: Era un pediatra.
2: Io
0: però
2: sono un pediatra, vabbè che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
0: Ce la facevi.
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto originale.
0: Ah, vabbè,
2: ecco
0: questa
2: la nazionale cantante.
0: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante poi ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
0: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
0: Certo.
3: Raff è un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, in ritardo.
0: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazione.
3: Sì.
2: Avevi stile, veramente.
0: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh? Chi somigliavo di più nel calcio?
0: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, tu.
2: Wow. No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata grazie. Deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
3: Lui. Esatto, sì.
0: Su di lui non ci sono tutti.
2: Ciao, sei un grande.
0: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla

non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.

allora sono guai, e te ne accorgerai, attenta a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

Che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

So io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

from one cigarette. Keep your filthy paws off my cigarette.

0: cosa vado in testa a chiedarti? Ti stappi!
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna. Emozioni.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

canta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima. Vieni, Sabrina.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

0: Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo.

con me. Forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi.

magia. Magia. Magia.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viento Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ricordo domani 31, ultimo giorno. Se volete baciare Ciro il beccamorto, poi se ne riparla a settembre. Grazie Angelo, grazie a tutti.

Buonasera, buonasera Antica. Dai, si balla latino, vamos. Quindi diamo la buonasera ad Azzurra, Andica, Angelo Baffo, Fenice, The Crow. Poi abbiamo Alize, Felix e Cyberman. Quindi Whisky, Pirlotto, salutiamo Samuel, DJ Bello, Melody, Shaki e il Becca Morto.

Diamo la buonasera alla piccola Graziella, mia nipotina, dice tra 10 minuti arriva, però quando dice tra 10 minuti significa fra 40 minuti. Ti aspettiamo, Grazia, vamos! Siamo live su TikTok grazie alla nostra amica Amalia. Quindi saluto Amalia e gli amici di Amalia che sono là, in ascolto lì su TikTok, pagina di Amalia. Ciao Amalia!

Quindi adesso vedrò di entrare nella live di Amalia, ci provo, eh. Dai, balla latino, che sì, che no, al momento. Megamix è il simbolo.

si cambia, eh? Siamo passati dal latino alla musica buona anni 80. Abba, The Winner Takes It All. Ricordo, siamo live, questa volta siamo live grazie alla nostra amica Amalia.

È entrata la Marika. Ciao Marika, grazie per la buona diretta Marika. Ricordo quando andavo a scuola, studiavo lo stretto della Marika. Detto bene, Angelo.

Faccio un bel minestrone per tutti gli innamorati, una rotonda sul mare. Noi ce l'abbiamo una rotonda qui al mare vicino a noi, a Campomarino c'è una rotonda, ma sono tantissimi anni, e lì fanno la passeggiata le coppie.

faccio tornare bambini, eh? Quanti anni ha sta canzone? 55? Ma la troviamo una di Antonacci, ne troviamo una poco conosciuta, dai Angelo, giusto per non ascoltare sempre le stesse.

Certo, ne ho trovata una, vediamo un po' se è bella, però sono tutte belle di Antonacci, eh. Ultimo giorno utile domani, chi vuole baciare il Ciro il pecca morto perché poi dopo va in ferie, eh? E se ne parla a settembre. Approfittate!

0: del 64. Quanti anni sono? 62? No, dai, così tanti.
1: Ma tu non sei qui con me.
0: Sì, alla fine 62 anni sono tutti, dai.

0: Zingara, versione Gianni Morandi. Che destino. Beh, questa pure è uno scherzo,
1: Parla del mio amore.
0: E questa la voglio dedicare ad Angelo Vaffo. Tutta per te, Angelo.

anche da voi, sì. Sarà caldo africano. Mazza 34. E qui siamo negli anni 60. Sugar Baby Love Revix. Ancora un saluto cordiale agli amici di Amalia che mi ascoltano su TikTok.

Oh, finalmente riesco a leggere. Allora, ore 19 c'è Frenzy, ore 20 c'è Giuseppe Citti, ore 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Rita, 23 c'è Charlie Brown.

brava brava mascolta Amalia. Ha scritto pure Sugar Baby Love lì sulla pagina di TikTok Live. Sciacchi, vedi, trova Amalia.

Lo so, non ti fa entrare. Forse non siamo amici lì, non abbiamo chiesto l'amicizia. Io c'ho pochi amici lì col tablet.

0: arrivato Stevie Wonder. Diamo la buonasera a Frankie El Cora del Corazon Espirado.
1: Buonasera a tutti da DJ Grazia.
0: Vuoi salutare? È entrato Daras. Ciao Daras.
1: Ciao Daras.
0: Vuoi salutare tutti?
1: Sì.
0: Cioè?
1: Ciao Azzurro, Andica, Angelo Baffo, Marica, Fenice, The Cure, Alice, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Frenzy El Cora, DJ Bello, Daras, Melody, tu, Shaki, Felix.
0: E poi Amalia che ci ascolta, ah, siamo live su TikTok, quindi saluta anche Amalia.
1: Ciao Amalia!
0: Ciao Daras!

0: tu non puoi vedere, c'è pure Elka trasparente, posso vedere solo io, vedi, da qui, perché Elka non è entrata ufficialmente, però ti ascolto, è qui, vedi? Allora, mo ti faccio vedere, saliamo su, eccola qua, appena scrive la vedremo, e poi è entrato Presario, quindi diamo la buona diretta. Che buona diretta? Buona diretta, no, siamo in diretta. Ma buonasera a...
1: Buonasera a Presario.
0: E a Elka.
1: E anche a Elka.
0: Ah. Ciao Pres! Eccola qua, Amalia, vediamo, è entrata Amalia. Vediamo, guardiamo giù. Eccola qua, Amalia.
1: Ciao Amalia.
0: Grazie Amalia, live DJ Micione, DJ Grazia,

0: Un saluto va anche alla nostra, alla sorellina di Giada, la sorellina di Giada, di Grazia, che si chiama Giada, come si chiama?
1: Giada.
2: Ah.

Gael. Eccola qua, vedi Elka, adesso la vedremo, era trasparente, però adesso la possiamo vedere, vediamo un po'. C'è Elka, Daras, Elka è una coppia, ok? C'è il cuoricino, questo è il trucco del mestiere, ok? Ciao Elka!

0: Everybody's Gael.
1: Ciao Elka. Gael. Forty. 15
0: Advantage
1: Avanti

0: grazie, grazie alla console. Chi è con me? DJ Grazia, saluta Frankie, chiede come ti chiama?
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo DJ Grazia.
1: E saluta Frankie.
2: Ciao Frankie.
1: Del Messico.
2: Dal Messico.
0: Vi ricordo i piatti, chi mette i dischi? Il nostro mitico Black. Vai Black, saluti da 10. Basta Black, basta, basta, basta Black, basta, basta.

0: c'è il video, il nostro Black, ad esempio, se vede Angelo, non può vedere quelli che si chiamano Angelo. Perché come vede quelli... Black, no? Il nostro... Come vedi quelli che si chiamano Angelo, li morde i culetti. Tutti gli angeli.
1: Ah, quindi pure il mio compagno di classe.
0: Pure il tuo compagno di classe. Non lo fai entrare che il morde culetto, eh?
2: No, no.

0: prossima la dedichiamo alla Sciacchi, la nostra, l'altra titolare.
1: Sì.
0: Quale sarà la canzone?
1: L'immensità di Gianna Mannini.
0: Non Manni con la Memme.
1: No.
0: Con la? Questa è una...
1: Nannini.
0: Ah, vabbè. Oh, è arrivata Gianna Nannini, immensità. Sciacchi da Micio, da Grazia.
2: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto.

0: dopo arriva una bella baciata. Tu, l'animatrice, ti fa ballare?
1: Sì.
0: Cosa?
1: Canzoni che abbiamo fatto poi al musical.
0: Ah, quelle di Peter Pan?
1: Sì.
0: Ma i balli di gruppo normali no?
1: Alcune.
0: E la baciata? La baciata mai, però ascoltiamo, dai.
2: Sì, io lo so. Tutta la vita sempre sola.
0: Oh, la Daras!

0: L'immensità era per Shaki da parte di Micio e da parte di Grazia. Arriva per tutti voi una bella baciata, si chiama Promessa.
1: Promessa.
0: Canta.
1: Di Romeo Santo.

0: fai lo sacchetto tipo suono per voi DJ Grazia. Vediamo un po', aspetta, lo dico io con l'eco, vediamo, prova, fai un vocione.
1: Suono per voi DJ Grazia.
0: Più grillo. Chi tiene la musica di DJ Grazia? Ok.

0: grazie Amalia.
1: Grazie Amalia.
0: Saluto a tutti gli amici stranieri che hanno piacere di stare con noi qui in questa chat italiana che si chiama, come si chiama questa radio?
1: Radio Sole Luna.

0: palinsesto di stasera, vediamo un po', c'è scritto sotto 18 Nicione Grazia, poi
1: alle 19 Franci, alle 20 Giuseppe Citti, alle 21 Sciacchi, alle 22 Rita e alle 23 abbiamo Charlie.
0: Charlie, ah, Charlie Brown.

0: canzone questa, boh, vediamo che sarà, sarà. È un valzer, che sarà, sarà. Canta Hermes.
1: Canta Hermes House Band.
0: Ok.

0: Deve andare, diamo la buona serata a Angelo perché lui va a cenare.
1: Ciao Angelo, buona
0: Buffalo,
1: cena.
0: Buffalo, Buffalo, come lo chiami?
1: Buffalo.
0: Buffalo Bill.

0: sai che mi sono stancato di sta canzone, quasi quasi la cambiamo, mettiamone un'altra, dai, ma dai, non è possibile. Un brano del 73, come?
1: Ah, Dick, Dick, Storia di Periferia.
0: Ok, arriva.

0: Vabbè, abbiamo un birillo in attesa, poi abbiamo Catwoman dal cellulare. Vai, vai a salutare Catwoman.
1: Ciao Catwoman.

0: sai qual è il cartone animato? Tu non lo sai, preferito da tuo nonno?
1: Quale?
0: Quale? Perché tutti sti cartoni che vedi tu sono tutti cartoni di 4 soldi, cartoni animati veri, il più bello in assoluto. E adesso ti darà conferma pure la nonna. Sai qual è?
1: Quale?
0: Te lo dico io, arriva, tu forse non lo conosci proprio?
1: Ram, ram.
0: Penso lo conoscono in tutto il mondo. Chi è? Non ci posso credere. Come devo fare questa nuova generazione? Sì, però il cartone qual è? Pinocchio. Ma Pinocchio non avete studiato elementari? Madonna, cosa studiava? Matematica a 5 anni.

0: conosci il burattino di legno, Geppetto? E lui è Pinocchio!
1: Ah, scusa!
0: Allora, Geppetto non aveva un cavolo da fare, niente, quel giorno prende un pezzetto di legno, si mette a fare sto coso qua e fa un pupazzetto col naso lungo, e quando diceva le bugie il naso diventava sempre più lungo. La conosco, è questo,
2: sì,
0: no? Ah, no, no!

0: ricordi che poi stava Mangiafuoco?
1: Sì.
0: Ti ricordi a quello là del, aspetta, la Finetti, che diventava la Finetti pure loro. È rimasta Rita? Vediamo un po', controllo. Però c'è Yanez. Buonasera, Yanez. Buonasera, Frenzy. Controlliamo pure se è arrivata Rita. Leggo. Leggo, ciao. C'è pure Rita. Salutiamo chi?
1: Frenzy e Rita, salutiamo.
0: E Yanez.
1: Anche Yanez.
0: Da Grazia e Micio. Sì, eravamo impegnati qui al Virtual DJ.

0: È questa? La conosci tu? Allora?
1: Questa sì, questa sì, questa sì.
0: Maya, hi, Maya, oh!
1: Sì.
0: Dragostei Dintei, questa è una canzone rumena, ha avuto tanto successo in tutto il mondo, arriva dalla Romania. Versione Crazy Frog, la rana pazza. Dragostei Dintei. Pure tu, no, abbiamo fatto un errore, doveva metterla Shaki. Dragostei Dintei, e l'abbiamo messa, no, come? Chiediamo scuse.
1: Cosa tu mi dici? Scusa Shaki.
0: Uè pirla, ne, uè pirla, cioè, uè pirla, uè terù, terù. Io sono di Milano, terù.

Terun, io sono di Milano, io tenere tanti soldi, io essere di Milano, ne. Terun. Non tenete un sordo.

0: Non metto nessuna canzone che canto io, sennò poi scappi, eh.
1: Ti faccio sì. fare una figuraccia. Tu cosa dici? No, dici no, sennò ti faccio diventare rossa. Ha detto no, eh?
0: Un ringraziamento a tutti gli amici di Pressario Live, da Pressario Live, da Amalia Live, forse anche da Gitta.

0: Questa ce la dedica Shaki, sia a me che a te. Come si chiama la canzone? Loro sono il
1: Giardino dei Semplici.
0: Miele. E qui non solo ne eri nata tu, ma forse nemmeno la mamma tua. È talmente vecchia, però è bella, eh? Dimmi di sì.

Oh, facciamo uno scherzetto a Shaki, cioè noi mettiamo tutte le canzoni di Shaki che vuole mettere stasera, mettiamo tutte noi, così la mettiamo in difficoltà, va bene? Perché lei voleva mettere questa canzone che arriva adesso, eh? Io so già la scaletta sua, adesso moglie la frego, così dice, uè pirla!

Sapete una cosa? C'è un prodotto che non scade mai, da molto che lo leggo. Sapete qual è? Non scade mai. Quello rusticano. Prodotto che non scade mai, ragazzi, è il miele. Non scade mai e lo puoi mangiare anche fra 100 anni. Stiamo ascoltando

Tra poco entrerò da perlita pure, perché c'è stato un certo cambiamento nella sua chat, forse hanno preso un nuovo DJ. Mi ha invitato Frankie Alcora, però aspetto che finisco la live.

0: a me non me lo dà così lungo, che ne so, quelli sono tutti gli artisti. 3 settimane, così ripigliamo subito la pensione. Questo è un film che ha tanto successo.
1: Vediamo un po'.
2: Fame.
0: Fame.
1: Saranno famosi? No, stavolta proprio no, Vabbè, pensavo fosse un titolo italiano, lo conosce? Allora, Fame, brano del 1980, saranno famosi il musical, il film, che avevo tanto successo. Irene, cara,

0: Sta qua?
1: Ah, eccolo. Ciao Ghetto.
0: Live che?
1: Live su TikTok.
0: No, DJ Grazia.
1: Live DJ Grazia.
0: Che siamo anche su TikTok. Sì.

0: raggio, non fa arrabbiare l'amicetta nostra. Hai visto come l'ha fatta arrabbiare? Non le devi tirare la coda.
1: Ah, oh, vabbè, dai, è successo.
2: Hanno
0: detto vite tanti gatti. Oh. E poi in soccorso arriva Black. Fai la brava, eh?

0: DJ Mario Più.
1: Ciao a tutti.
2: L'uomo della pioggia.

Alleluia. Arriva l'ultimo brano, ma questo ancora ce n'è, ancora 2 minuti e mezzo, quasi si pappa tutti i 5 minuti che mi sono rimasti.

0: Miau, Frankie dice Mario miau. Finisci la Black, fai il bravo. È entrato chi? Vediamo un po' se ti accorgi.
1: Ciao Axel.
0: Da? Presentati, no?
1: Da DJ Grazie.
0: Ah, DJ Grazie, hai risaputo, si sa. Ciao Axel. Vogliamo la Frenzy con la nipotina, c'è la nipotina a casa, facciamo tutto di coppia e tutte le dirette, così poi vediamo la Shaggy con chi può far coppia. Oh, chi rivedo, CRN, Black, Nero, salutalo.
1: Ciao Black.
0: Black significa nero, CRN. E lui è della Svezia.
1: Svezia.
0: Della Svezia. Bello. E lì stanno belli freschi. Ciao Nero.

0: chiudo alla grande, che bella canzone, mamma mia. Ciao, CRN Nero, alla console c'è Bicione e c'è Grazia. Torna a salutare Nero.
1: Ciao Nero, da DJ Grazia.
2: When I was a young girl, I saw that movie, Mutiny on the Bounty, staring at my idol, Marlon.
0: Oh, senti Frank e Trump in cabina di regia.
2: So many nights I woke up out of a dream.
0: Ultimo brano, presentalo.
1: Son of Jamaica, di Jumbo Africa.

0: Oh, sai che si è fatto tardi? Cominciamo da giù. Saluta tutti, dai.
1: Ciao.
0: Ah, già se n'è andato. Vabbè, dai, peggio per lui, dai. Cosa pensava di continuare ad avere l'oro, il vero, il CRN? Vai avanti.
1: Vabbè, cominciamo da Axel. Ciao Axel, Azzurra, Amalia, Andika, Marika, Yannez, The Crew, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Franciel Cora, Rita, Frenzy, DJ Bello, Aghetto, Elka, Daras, Melody, Micione, cioè Nonno, Shaki e Alice.
2: I'll do everything I can, save every dime, and one day...
0: Grazie a tutti ragazzi, alla prossima! E tutti insieme possiamo dare la buona diretta Frenzy da parte mia e da
1: DJ. Grazie, buona diretta Frenzy.
0: Buona diretta, vai Frenzy, grazie ancora.

E andiamo avanti su Radio Sole Luna con DJ Franci, con Biagio Antonaccio, You and Me. Tutta per voi. E diamo il benvenuto a Jessie.

0: È in arrivo su Radio Sole e Luna con DJ Franci, Fedez con Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti

0: diamo il benvenuto a Rocky. In console trovi DJ Franci.
1: Mi dà sfortuna. Gioia sfortuna.
2: Paura.
0: Andiamo avanti con Ciao Ciao.

La mia diretta è giunta al termine. Ringrazio voi tutti di essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti. Vi lascio nelle mani del bravissimo DJ Giuseppe e vi do appuntamento a domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Sole Luna. Buon proseguimento! Giuseppe, sei pronto? Vai!

le esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima centina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima centina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Over DJ ci andiamo ad ascoltare la loro Mac a Butley Die.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano con gli MHM e ci andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Halm, ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Halm, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Alban. Ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Erzensklad. Ci andiamo ad ascoltare la loro When in Dixen.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Arzestrat, noi passiamo con il prossimo brano. Con Mark Flux noi passiamo con la sua bellissima song Pulse of Life.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Over DJ, noi passiamo con un'altra bellissima song dei Galezad, ci andiamo ad ascoltare Yam Star.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan, ci andiamo ad ascoltare la loro Epical Vocal.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Club Can, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare My Bae, My Dyke.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Ma buonasera a tutti. Bravo Giuseppe, bravo. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta. Micione, grazie. E Franci. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo il birillino senza nome, Woody Arts, quello che è, Azzurra, Rocky, Rottweiler, Angelo Buffalo, Dottor DJ Step, Marika, Yanez. Un saluto a Fenisa, Techrove, a Claudio, Alese, Felix e Cyberman.

a Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel. La nostra Paola, Ciro il Becchino, la Maria, ciao Mary, a Jessie, a Franci, Amalia, un saluto a Cata, Andrea, Rita, che salirà in console alle ore 22, a Giovanna Ballo, a Giuseppe GT, Elka. Ad Aras e a Micione. E salutiamo anche Dina, che sennò altrimenti si offende. Ripeto, sarò in diretta fino alle ore 22 per arrivare alla nostra amicona Rita. E poi se c'è Charlie. E un grazie a tutti sempre per la buona diretta. Un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento. E subito il primo brano devo accontentare il signor Angelo Buffalo, perché dopo devo andare a cena. Allora il primo brano è una richiesta.

0: Spazio richiesta.
1: Beh, questo brano l'ha fatto ascoltare alle ore 18 Micione, però è una richiesta, caro Mario. Eccola qua, telenovela, Biagio Antonacci, questo è per Angelo, eh? Buon ascolto.

A partire dalla prossima settimana ci sono due nostre, no, una moderatrice e una DJ che vanno in vacanza, la Jessie e la Giovanna Ballo. Ragazze, io vi voglio dedicare Bella d'estate, DJ Noelle, per voi.

0: luna.
1: A per te, Jessy. Per te, Gio. E divertitevi e riposatevi. Invece io e Micione siamo qua a lavorare.

poi lo vedrai. Ti consiglio di preoccuparti, Un brano per i birilli bianchi, Mi Gitana. Olè!

Grazie Frankie. Salutiamo a Patrizia.

Will You Love My Tomorrow. Per i nostri horror.

0: È una baciata, micione. Ser el primero. Questa è per te.
1: Tócame, tócame, tócame. Tócame che io me muero.
0: Ciao Perlita.

0: oggi da Alessio. Sarà contento, Andrea? Mon amour.
1: Guarda che giornata di sole che c'è.
0: Contento, Andrea?

0: giro il caffè, tu mezzo limone, lo tuffi nel tè. Guardiamo verso il cielo, tra poco arriverà.
1: Chi vuole ascoltare Micione?
0: Quando è stanotte tramonta il sonno.
1: Fatemi sapere chi vuole ascoltare Micione.

Ok, la prossima è per voi, Damicione. Bellissimo brano, eh?

0: il grande Mario Miano, detto Micione. Uscì Careddu. La dedica a voi.
1: Abbiamo uscì Careddu.
0: A me no, però.

0: Però è una canzone molto triste, ragazzi, è vero, eh?
1: Nasce caído un trava, presto de zavarichi e tutta

0: mari. E quando cantava facia.
1: Io posso fa. Oh.

È morto. Allora, io la devo dedicare per forza a Andrea. Pensa solo a mangiare. Domenica a casa è mamma. Per te, Andrea.

don't have to say you love me. Io che non vivo più di un'ora senza te. When I said, un brano che Micione vuole dedicare a me. Grazie Mario.

Ma che bello quando le canzoni durano poco, massimo 3 minuti. Questa 2 minuti e 48 secondi. Bene. Anche perché a me sfumare non è che piace molto, eh? Mi piace farla ascoltare

0: Beh, lui non deve mancare perché qui in Radio Sole e Luna, ha molti fans. L'ultima donna che amo, Adriano Celentano.
1: Scopri finalmente che cosa sei.
0: A che piace? A Rita, a Rosa. Penso.

brano dolcissimo. Lei è Flavia Stoica. Un grande amore non finisce mai, per tutti gli innamorati.

Jessie la dedica a Libby. Dai, dedicatela a chi volete, dai, su. Scrivete, dai, ragazzi. Io amicio, sicuro.

Veramente, io ho conosciuto una fidanzata di Andrea. Ora che sono sola e guardo. Ed i mortacci. Aveva una finezza spettacolare.

Goran Karan. Arriva dalla Serbia, l'ho detto qualche giorno fa. Il brano Vagabundo.

0: E questo è il mio ultimo brano. Eros Ramazzotti, Ciappa. Un figlio che scrive una lettera al papà perché parte per lavoro e non lo vedrà per parecchio tempo.
1: Da una camera d'albergo.
0: Va in cerca di fortuna, come hanno fatto in tanti.

0: compagnia.
1: Comunque noi ragazzi ci sentiremo domani alle ore 20. Mi sentirete spesso questi periodi, perché mancano tanti DJ.

Comunque, grazie a tutti, siete stati anche stasera tantissimi e a me ha fatto un enorme piacere. E non andate via che adesso c'è la nostra Rita.

Buona diretta, Rita. Dalla Lombardia alla campagna, la console è tutta tua, Rita. Ciao a tutti, a presto.

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re. Su Radio Sole Luna

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Grazie per l'ottimo passaggio, Gshaki, bravissima come sempre, come bravi i DJ che hanno preceduto, Micione e Grazia, Franci, Giuseppe, e dopo di me chiuderà la serata DJ Charlie. Salutiamo tutte le radio associate, tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e possiamo salutare voi in chat. Allora, abbiamo Micione, Shaki, Patrizia, Dina, poi abbiamo Daras, Elka, dopo Elka Giuseppe, DJ Bello, Giovanna, carissima Giovanna, Perlita, Andrea, non mangiare troppo, Amalia, Franci, Jessie, poi abbiamo Frank, dopo Frank, andiamo più giù, dopo Frank viene Cyberman, Ciro, Paola, poi abbiamo Felix, Alize, Claudio, quanti siete? Tanti, Tecrov, questo nome strano, Booming, poi Felicia, Marica, Rosa, poi Dottor Step, grazie per la buona diretta, poi abbiamo Carlotta, Rottweiler, Christian, Frank, Azzurra, Walkman, poi Tony Gif. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi buon ascolto e spero che la mia musica vi piaccia.

E questa sera voglio tutti i tormentoni dell'estate, dagli anni 70 ad oggi. Visto che siamo ormai in periodo di vacanze, quindi penso che sia piacevole ricordare i vecchi brani. Gino Paoli, Sapore di sale. Questo

0: Giuseppe, tu non eri proprio nato, no, no, no, no, tu sei venuto 20 anni dopo, vero?
1: Quel tempo è dei
0: Però non sai
1: giorni
0: che ti sei perso, guarda. Tutti i ragazzi mettevano sempre questo disco perché era l'unico per ballare stretti stretti con le ragazze. Grazie Dani, a te buon ascolto.

0: e chi non ascoltava, Azzurro, Adriano C'è Lontano, tutti quelli che ancora restavano in città ad agosto.
1: Eccola qua, ehi, è partita per le.
0: E io la dedico a tutti i maschietti di Radio.

Tanta voglia di lei. Giuseppe, mi raccomando, tutto per te e per tutte le coppie che sono qui in chat.

0: Maracaibo, Jerry Galan.
1: Maracaibo.
0: Per tutti i birilli, bianco.

0: lo so, Micione. Qualche volta è venuta alle 10, ma ha ragione, comunque tardi.
1: Devo correre, correre, correre, correre.
2: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: E adesso ci riposiamo un po'. Pesciacchi, come le viole, Patrizio Buanè.
1: Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te, quella calda tenerezza che tu.

0: Ben arrivato DJ Charlie in console c'è Rita.
1: La primavera con te riporterai
0: e Giovanna ti ha

0: ritornerà.
1: E questo era tutto per Shaki. Il prossimo per tutti voi in chat. Rap, battito animale. Quindi siamo arrivati agli anni 90.

Ecco, è tornato Andrea. Dai, fai ballare qualcuno. Tu, grazie Andrea. A te buon ascolto. Grazie Andrea.

Ciro, per chi sono questi baci? Che Paola ti controlla. Ma prego, Perlita. Grazie, Perlita.

E questo è il mio ultimo brano e non poteva finire con Un'estate al mare, Giuni Russo, per tutti voi. Non vi saluterò uno per uno, lascerò questo a Charlie. A voi tutti dico grazie per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, io tantissimo, soprattutto perché è stata una carrellata di ricordi e penso anche per voi. Grazie a tutti per la bella diretta, vedo grazie a tutti e ci sentiremo lunedì, come al solito, alle 22. Notte Giovanna, però se potete aspettare

vi auguro un buon ascolto e una buona continuazione. Charlie, bravissimo, ci farà ballare. Se Charlie è pronto, alla fine di questo brano ti passo la console.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi